il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sono le 4.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: I can't really explain what it is she does. Whatever it is,
2: whatever it is,
1: it's simply
2: amazing.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo il orari tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i orari tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
9: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e ha avviato accertamenti. In Ucraina intanto nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
8: L'Iran annunciò l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
9: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Ariel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Vaknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
8: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
9: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese, non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
8: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La Federazione Internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nei 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, la radio.
11: Come si fa a sopravvivere?

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i orari tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verde e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Arezzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
9: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza da Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina intanto nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
8: L'Iran annunciò l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
9: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
8: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
9: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
8: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo quattro ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri, nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci da 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Non so innamorare.

Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino.

0: bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone in con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon, tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e buon giovedì 6 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per una manifestazione è chiusa la provinciale 30 in corrispondenza del comune di Ronsecco. Sempre nella provincia di Vercelli, causa lavori, è chiusa la provinciale 51 in corrispondenza del comune di San Germano in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolo nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È giallo in Germania. Sui due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina, è il servizio della redazione.
10: Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
9: Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese. I primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi e pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
11: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
9: Lo sport, il calcio, buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto ieri al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale perché avvertono qualche fastidio muscolare. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno Neres, mentre a Lukaku è stato concesso qualche altro giorno di riposo in vista di una sua possibile cessione nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sullo dell'opposizione ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra e i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Invitiamo comunque alla prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Dormelletto per i veicoli in direzione Sempione-Svizzera. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 15 minuti in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale, dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci e isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi, lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, aggiunto. Il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
6: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso e livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
5: Paura in diverse zone della città metropolitana di Milano. Ieri nel tardo pomeriggio 6 centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'autore delle email del terrore non è ancora stato rintracciato. Lo sport, crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale. Il servizio della redazione.
7: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
5: Il calcio giocato, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperti in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso in parità 1-1 con Cucu, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus. L'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrova. La difesa ha continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince contro il Vado, neopromosso in Serie C, la quinta amichevole disputata durante questo pre-campionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze, chiude la partita Gabellini. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta di 5 Stelle. Non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Daubrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne, dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile, con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci e isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto Veneto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Antenna 1, stai con noi.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. È morto anche l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, in condizioni apparse sin da subito disperate. Le vittime salgono così a 7. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Nel pomeriggio intanto bagarre in aula dopo che maggioranza ha negato l'uso delle chat di Del Mastro. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Conte, il governo scuda gli amichetti. Schlein, non bisogna far saltare un processo per fatti connessi alla mafia, bufera su Bignami per le parole sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. L'Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
9: Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
8: Ancora sangue intanto nel sud del Libano. In un combattimento sono stati uccisi 2 soldati riservisti israeliani. Il servizio.
10: Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
8: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa di tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di 4 medaglie d'oro, l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pellegra e Romano Wang. Ultima pagina, l'Italia dell'atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino più intensi tra la Lombardia nord orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale, dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia con rovesci isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord, nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale, lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino a 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5 ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19. 2 azzurri al via, Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, il servizio della redazione.
5: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
4: Il calcio giocato ad adesso le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrov. La difesa continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince, lo fa contro il Vado neopromosso in Serie C, nella quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze e chiude la partita, Gabellini. Un successo anche per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dello Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale, assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno e Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci, decisamente fuori stagione la svizzera Lara Gut-Behrami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Una buona giornata da Barbara Assalandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo dunque in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 15 minuti per gli automobilisti che si dirigono verso la Francia. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

serenella coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare. Al mare.

0: Sono le 13:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre poi verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e salutarlo. Un genio prima che un grande artista che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, ma fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina quando si è spento all'età di 86 anni. Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti, il servizio della redazione.
10: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Alice Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
9: Di nuovo in Italia con l'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini, un'occasione anche per fare il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei, che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili. Le risposte del governo non convincono però i residenti, che hanno indetto una mobilitazione permanente. Lo sport in chiusura, la sciatrice svizzera Lara Gutperami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 purtroppo di uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
6: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
7: È un Dio che muore.
6: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
4: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella, l'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento, una situazione presente anche in molti altri penitenziari. Denuncia Antigone, al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
4: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo. Il radiogiornale delle buone notizie a Firenze torna dal 24 al 27 settembre. Genius Loci, la scoperta di Santa Croce. Il festival propone 20 appuntamenti nel complesso monumentale della Basilica, mettendo in dialogo arte contemporanea, storia e memoria. Tra gli eventi più attesi, la lettura di Abel Ferrara dei versi di Gabriele Tinti dedicati a San Francesco d'Assisi. Spazio anche a incontri con filosofi, scrittori e studiosi sul rapporto tra pensiero contemporaneo e intelligenza artificiale. Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos lanciano invece il Phoenix Species Project, un fondo da 200 milioni di dollari destinato alla tutela della biodiversità. L'iniziativa punta a salvare 100 specie animali minacciate di estinzione in diverse aree del pianeta, tra queste lemuri, pangolini, tartarughe, iguane e anfibi particolarmente rari. Papa Leone XIV compierà un viaggio apostolico in Sud America dal 6 al 17 novembre. Il pontefice visiterà Uruguay, Argentina e Perù, facendo tappa tra le altre città: Montevideo, Buenos Aires, Lima, Cusco e Pucallpa. Il viaggio è stato annunciato dalla sala stampa della Santa Sede dopo gli inviti delle autorità civili ed ecclesiastiche dei tre paesi. Chiudiamo con la sanità: un delicato trapianto di cornea è stato eseguito con successo all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma su un ragazzo di 20 anni affetto da una rara malattia metabolica e da una grave cardiopatia. L'intervento ha richiesto il lavoro coordinato di 6 specialità mediche e una preparazione durata circa 18 ore. Il giovane è stato dimesso, le sue condizioni sono buone. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia, con la politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
7: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
6: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Una grande colata detritica colpì nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Daimer, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
8: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
6: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Una notizia di sport in chiusura: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni del giorno. E allora partiamo subito con la prima. È la versione remix del singolo di Anita Brightfly ad aprire il nostro spazio di oggi. Let Me.

Anita Brightfly. Oggi ad aprire saranno suonati, prima segnalazione del giorno, il suo singolo Let Me nella versione remix. Seconda segnalazione, Tutte a me, Francesca De Bonis.

il nuovo singolo di Francesca De Bonis, si chiama Tutte a me, oggi a Saranno Suonati. Francesca Zagara e Davide Buzzi invece cantano Come non ci fosse un domani.

non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara e Davide Buzzi saranno suonati. Manca una segnalazione all'appello, visto che il nostro spazio prevede ogni giorno 4 segnalazioni. Alice Cucaro, Disegnarti. Fuori la...

0: Disegnarti, la canzone di Alice Cucaro. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate saranno Sonati. La musica indipendente torna in radio domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati,
2: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa, su Antenna 1, la radio.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

2012. Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà se mi lavate. Ho messo via, io l'impiatto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino a 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19, 2 azzurri al via Simone Conte, argento del sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, il servizio della redazione.
9: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
8: Il calcio giocato adesso, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrov. La difesa continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince, lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C, nella quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze e chiude la partita Gabellini. Un successo anche per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno e Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci decisamente fuori stagione: la svizzera Lara Gut-Behrami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024, un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeschian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 90 minuti al pedaggio francese in direzione Italia, mentre l'attesa al pedaggio italiano è di circa 60 minuti per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Firenze.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre poi verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e salutarlo. Un genio prima che un grande artista che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, ma fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina quando si è spento all'età di 86 anni. Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti, il servizio della redazione.
6: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Ha battuto la candidata moderata Alice Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
5: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Daimer, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
7: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
5: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella Mattarella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Una notizia di sport in chiusura: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo poi fallito di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo...

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine.

0: tua scelta vincente.
1: La forza della qualità.
0: Corso Grosseto 241, Torino.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia, con la politica, alta attenzione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
5: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
4: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Di nuovo in Italia con l'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini, un'occasione anche per fare il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei, che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili. Le risposte del governo non convincono però i residenti, che hanno indetto una mobilitazione permanente. Lo sport in chiusura, la sciatrice svizzera Lara Gutperami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: musica.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle e Borgaro in direzione Piacenza. La circolazione è scorrevole sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio italiano e di 60 minuti al pedaggio francese. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di

0: prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni a Bologna, in via Paolo Fabri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al Civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
8: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri, due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
7: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con un miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
8: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
7: Andiamo all'estero. I servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
8: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio, i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati, l'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
7: In chiusura lo sport. Calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Venturini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Arenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Nei prossimi giorni, a settembre, ci sarà però una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi: non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati. In apertura la tangenziale di Torino. Per un incidente sono presenti code fra Pianezza e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Casella e Borgaro in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente è momentaneamente chiuso il tratto fra Nucetto e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde de Pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
8: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri, due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
7: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
8: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
7: Andiamo all'estero. I servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine

0: russa. Madrid starà rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
1: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
0: In chiusura lo sport, calcio, prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi, ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore

0: vissuto fino al 2012, le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero è affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
1: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
0: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con un miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
1: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
0: Andiamo all'estero: i servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
1: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero, a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
0: In chiusura allo sport, calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 segnalazioni del giorno. E allora partiamo subito con la prima. È la versione remix del singolo di Anita Brightfly ad aprire il nostro spazio di oggi. Let Me.

Anita Brightfly, oggi ad aprire saranno suonati, prima segnalazione del giorno, il suo singolo Let Me nella versione remix. Seconda segnalazione, Tutte a me, Francesca De Bonis.

Il nuovo singolo di Francesca De Bonis si chiama Tutte a me, oggi a Saranno suonati. Francesca Zagara e Davide Buzzi invece cantano Come non ci fosse un domani.

non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara e Davide Buzzi saranno suonati. Manca una segnalazione all'appello, visto che il nostro spazio prevede ogni giorno 4 segnalazioni. Alice Cucaro, Disegnarti. Fuori.

0: Disegnarti, la canzone di Alice Cucaro. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate saranno Sonati. La musica indipendente torna in radio domani alla stessa ora.
1: Saranno Sonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
0: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi, in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Dardari sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
2: È un Dio che muore. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è momentaneamente chiuso il pedaggio di Salbertran in direzione Bardonecchia a causa di un veicolo in contromano. Sono inoltre presenti code alla barriera di Salbertran. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
5: All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

All Night Long, il programma che accende la notte. All Night Long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.